0: sale,
1: sapore di sale,
0: sapore di mare, sapore di te.
1: Gino Paoli protagonitzant la cançó de l'estiu a Espanya el 1964.

0: joies. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum, ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala.
1: Cocodril Club. Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione indie. Balla insieme a me.
3: Balla.
2: Come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà.